0: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！ 我问你啊，我喜欢你，是不是让你很惊讶？其实是因为你在我心里真的真的很与众不同，所以我那么的喜欢你，真的不是心血来潮。
1: 我也没有说你是心血来潮，我只是觉得……
0: 好了，不要说了。我只是希望你不要把我挡在外头，我又没有要你，现在就接受我。
1: 哎，等一下，我有电话。喂。是，老师。对啊，我跟琳琳在一起。好，你等一下。老师找你，他说你手机没有开。哦。
0: 喂爸。什么？妈又晕倒了，进医院了。哦，好好，我现在马上过来。我妈晕倒了。
1: 那我送你过去吧。
0: 好，谢谢。
1: 走。